cosa sin denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sin denaro, altro

egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?